Let's just worship him. Shandobu, siya la la la bandi di di di bushi.